meglio un po' di riabo, ma meglio per meglio un po' di riabo. Con the bra e Giulia Alessandria, se la fica rabo, le scuse e non fine, fine.